0: proseguo con il maestro Peppe Damiani alla batteria.
1: Radio Planeta.